cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

modo per illustrare il tuo Natale oscuro. Aliate ti dichiara suo legittimo erede, Argone esclude, mantien discorso.

0: bello e non sicuro un trono.
1: Più sicuro il farò, forse la crudeltà.
0: E la giustizia.
1: Giustizia? E quando? E come s'usurpolli la tua così bel nome?
0: Punir la felonia, chiami il furore.
1: Sostener la giustizia e felonia.
0: E giustizia negata.

0: diede.
1: La tua crudel consorte indusse il figlio a diffidarti a morte.
0: Possibile, empia donna!
1: Ella qui viene con van pretesti a infastidir l'udito.
0: Giudice troverammi e non marito.
1: Ella giunge.